rilassato. Se andate il masco fumo importato, tua montere e pensando nella. Andando su a te, in stipo un bascicinato. Voi so dottore, una scorta, voi